0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanyi iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit wit ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah